0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Aurelio Fierro e Spingule Francese.

0: ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky, canale 827, e su TV Sat sul canale 646.
1: Milva, Mar Verde.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Peppino di Capri. Palomme notte.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Angela Luce, fresca fresca.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Cecernel.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Roberto Murolo torna su Rienta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 3 e 3 minuti.
1: Sergio Bruni. Qui fu nato.

l'ho coperto di una stella, la cucina di sto cuore. Nonna, nonna, sto più bella, so sti voce piscatore. Rindo suona, smanioso, mamma vuole.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Aurelio Fierro. Fatto fa foto.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Monica Bacelli, Mare Chiara.

0: Ria Rosa, Frascanova.
1: Mi ha appiccicato, e sì signora, e ma perché mi fai un musso amare? Che? Perché io ti chiamo infama e traditore, e a così sto, mi piace parlare chiaro, io sono sporco.

e fatto chiacchiarù, mi spasso fino a quando mi conviene. Sei serio tu, ti amo, tu sei guaglione, non ne hai saputo approfittare bene, perciò per te c'è buona colombrina. Ne per sapere tu a chi buon guida, io sono figlio d'ancora, ogni stella era scarda. Tu sparisse sta malissimo, come me una potrua, che t'arraggia e

Non sei giunto? E un po' cagniamo a frasca. Sì, io tengo pronto una murata fresca. Ven a parla con mamma o giorni pasca. E cadu volte spazi, te capisco, aglio. Filo ritta, asino tu a busta.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Tullio Pane. Quan tramonto sul

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Angela Luce, abbracciato Cutti.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Achille Togliani. O mare emergellina.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Domenico Modugno, tu sei una cosa grande.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Giacomo Rondinella. A tazze e caffè.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 4 e un minuto. Canzoni Napoletane. Io ti vorrei avasà.
1: Tito Schipa. Anima e cuore.

Sergio Bruni. Guaglione!

0: canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Red Bongusto. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Aurelio Fierro. Tammurriata nera.

0: Coppia Voccia e Nati El Sci. A Zitam Cutignos.
1: Che la raba, cosa per me ti va a carricato?

Chiudi la porta adesso!

nemmeno ne saiette, tu sai a do. A do, sto cuore ingrato e ti dispiette, parmen un po'.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Angela Luce, mandulinata a Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giovanna De Sio, Nammurati Te.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Amedeo Pariante, ich bin Franzese.

sette coromiri stio paese, la si dovrò una sembra accise. E risponde a te pazienza scusa, ma tenga innamorata sto paese. E risponde a te pazienza scusa,

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone.

0: Ria Rosa, serenata in A femmina.
1: Oh, fidanzato mio non è moderno, lo piace l'Ottocento. A me mi piace invece un Novecento. E tutti i giorni mi attendo su da, dove si riesco a lacciare, sta spaccata non mi va. Con russetta, sigaretta, i calzoni alla maschietta, niente che strovare, che lo fossi non ma se. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io il russo bonbon spaggiare, che male c'è, sulla spiaggia di Coroglio me ne vado a passeggiare, d'errare in coppe il sole, ma che odore che ci fa. Ah, preferisco il Novecento, ah, come bella libertà.

0: Lo quarto d'ora mi ha tenuto sotto, via permanente me la fate qua, e la calza non andare, tu vai scalza a passeggiare, lunghe rosse e picotino, o rimelli il cappellino, questa è roba che per me ma lo stomaco non te, e invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io il russo un coppa all'ognaggiato lei, che male c'è, sulla spiaggia di Lugrino, me ne vado a passeggiare, con un volte costumino da che palla che c'è qua. Ah, preferisco il Novecento, ah, come bella libertà. La donna d'oggi è inutile negarlo, non è più la vilangella. Oggi abolisce in pieno la gonnella, e sta gonnella ha messo un collo a sé. Samorizzo non lo piace, troppa rasa non gli va, o tennis la pelota, l'ippodroma palla nuota, anche questo lo vorrei, è una cosa da schiacciare. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, e tra gli sport il nuoto piace a me, che male c'è, specialmente la mattina, con quell'acqua verde blu, come chiara la piscina, che dolcetta che è bisù. Ah, preferisco il Novecento, ah, come bella libertà. Voglio fumare, che male c'è, la spaccata originale, non mi devo combinare, voglio fare male il giornale per la mia eccentricità. Ah, preferisco 900, ah, come bella libertà, ah, ah.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
2: Domenico Modugno, Soul, Soul, Soul.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Roberto Murolo. Pusillga di Rus.

0: aperta o segno convenuto. Barcona aperta c'è sta ancora o frate, parziana ascesa o frate se ne asciuta, e appuntamento è sotto perculata, stamme già attenta o segno convenuto. Barcona aperta c'è sta ancora o frate, parziana ascesa o frate se ne asciuta, e appuntamento è sotto perculata.
1: Giuseppe Di Stefano.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 5. In punto.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
2: Sergio Bruni. Compagni tutto l'ora.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Aurelio Fierro. Uè, che femmina!

0: canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Angela Luce, portatele ste rose.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Teddy Reno.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane.
1: Rino Palombo. Passione.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Giacomo Rondinella, Luna Russa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Anna Magnani, U Conte Maria Rosa.
2: Dici sta stata chienta figlia mia, che solo può far male in tale sta. E a chienta te quando è Natale fa freddo pa via. Ma perché tua primavera non dici

0: grande Maria Rose, chi stucca, chi stucca, chi stucca.
1: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Giuseppe Di Stefano. Era de maggio.

0: Serena Rossi, Uocchia Carragionata.
1: Sto occhia che tiene bella, lucente chiure stelle.

0: mi vogli.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Aurelio Fierro. Scapricciatiella.

0: canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Furio Rendine, Vurria.

la modella, un antepe di grilla, ma per tenere così. E stava dentro a casa, ma c'è un po' di scusa, e trovami lì scusa, di scendere.

0: mani e fa signori spiegano un sacco di lo fa bella figura da ti piace compare tu va porto capire quando cazzutella e invece carmanava ti fai chiamare a me me la sei
1: vero
0: quando ti piace ti stai a Luca.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Isa Landi, T'ammurriata nera.

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane. Giacomo Rondinella. O Sarracina.

sarracino, bello aglione, o sarracino, o sarracino, tutte fremmano fa sospirare, e belle facce.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Roberto Murolo. Anima e cuore.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Mario Pasqualillo, Pina alla Mara. Dringate, dra.
2: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata stagiona.
3: Gelata stagiona.
2: Gelata stagiona. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore carme.
3: Sto cuore per me.
2: Sto cuore carme.
3: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa piglia.
2: E perché?
3: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa piglia. Perché?
2: Perché?
3: Perché?
2: Perché?
3: Perché? Perché? Perché 'ndrinca d'entrare, mezzo mare, lo scoglio c'è sta, tutte venne a bevere a casa.

0: resto un giovane fora. La veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Se scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: passato un bello soldato, si è fermato vicino a Carmela.
1: Vicino a Carmela?
0: Vicino a Carmela.
1: Stamane l'indall'acqua si getta.

0: la pura non è cosa.
1: A perché? E mo fornisco sta ferma e ti sposo.
0: Capura non è cosa,

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Sergio Bruni, Settembre con me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 7 e un minuto.
1: Gigi Di Giacomo, Wayun.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano. Maria Marie.

0: che poi in fondo non occorre ripetere tante volte. Io direi di finire così: chi vuol belle spingole francese, a chi le vuole sempre di più.
1: Canzoni napoletane, note eterne.
2: Virginia da Brescia. A francese.

0: Canzoni napoletane. Te voglio ben assai.
1: Gianni Poggi e Ernest Nicelli di Citancella Vuia.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Roberto Alagna, Ian Cassa, Napoletanella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone africano continua ad interessare tutto il nostro territorio per la giornata di Ferragosto. Infatti al nord non mancheranno spazi assolati, da segnalare solo nel pomeriggio qualche temporale di calore sulle Alpi. Poi per quanto riguarda il centro Italia, il sole sarà l'assoluto protagonista, cieli sereni o poco velati anche al sud e sulle due isole maggiori. Continuerà a fare tanto caldo, infatti le temperature massime raggiungeranno ancora una volta punte di 35-38 gradi. Anche le minime saranno tropicali, soprattutto nelle grandi città. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
3: Peppino di Capri. O Marinariel.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 8 e un minuto.
1: Mario Abbate. Simmenapulo, paisa.

tarantella sto mondo narote, chi saglia s'aiuta, chi stava a care. Rice buono mutta antica, che si sconde le baccate, oggi a te.

barca c'esteva a casa mia, son rimasto surtantio. E chi a niente s'avvia, ma può nostalgia, fa presto a fornì, basta che ci sto sola.

0: canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Giuseppe Di Stefano, tu canunchiagne.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Vittorio De Sica, venito a Chiatamona.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Mario Merola. Coro Forastiere.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella. Lacrime napulitane.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Roberto Murolo e Lina Sastri in Resta con me.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Luigi Infantino. O surdat namurat.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Alberto Berri. Uè uè, che femmina!

tanto vuo sapere per rosa e per viol. O cielo o mare mai baffata so, amore e figlio, perciò di nascere

0: Canzoni napoletane, una radio che fa battere il cuore.
1: Domenico Modugno. O sole mio,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 9 e un minuto.
1: Giulietta Sacco. A tazza e caffè.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Silvana Martino. Fresca, fresca.

cresciuta si guadagna la salute. Che piacere, che godere, gusto caldo.

0: Gusto caldo, casa amore, stonga fresca, ricchia buona.
1: Adriana Martino. Dimane, chissà.

vive sentimento. Una coppia innamorata, una certora, sapeva a Margellina appuntamento. Chi lo vesuvia visto da lontano, o marga spattiva chiano chiano, mentre descoglio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Giacomo Rondinella. Lazzarella.

0: Marina Sastri, Tammurriata Nera.
1: Questo ritmo si chiama tammurriata in tutti i popoli del mondo. La musica nasce con il ritmo che somiglia

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Anna Merolla. Addio mia bella Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 10 e 2 minuti. Canzoni Napoletane. Tu sei tutto per me.
1: Valeria Esposito. Passione.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Giuseppe Di Stefano. Omar Nariel.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Toni Bruni, bionda non chiagnera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella, Male pensiera.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, tutta per me.
2: José Carreras, Mare Chiaro.

trappola, un malogran signora, un malogran signora. Gambai tandanna America, gambai tandanna America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Il burattino, la murata da città, o sull'ente, o cucina. Signori!

Così, chi se così paga? Così, chi se così paga? Ma un burattiero dice a sti parole. Si ricorda che l'istrato con facetta era sul là, quando con chi è innamorato.

0: Signorine, che non le dite, è per l'istessa città, un soletto muy cagnito, signorine, chi vuol fa fa? E non sa fa, capace, come c'era, si piaggio ancora, non è frattiera.
1: Sergio Bruni, Desideria.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Cristina Fontanelli, Scapricciatiello.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 11 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
2: Red Bongusto. Resta con me.

0: canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase «Apri canzoni napoletane».
1: Giuseppe Di Stefano, Pusillac.

0: Mariangela d'abbraccio. O surdat namurat.
1: Com'ha tanta surdat. E si de mamma. Vestuta a lutta. Fila. Allineate. Aspetta una medaglia. Re figlio morto in guerra. L'hanno leggiuto in coppa in un giornale l'ordine scritto. E mo, che faccio bianca, che so più bianca in coppa e veste nera. Ve guardate bandiera, che so appesa, stanca. E sentisti fanfara, e a voce un uomo che chiama nome figli vostri, che stanno sotto terra, con ma tanta surdata, e si de mamma. Aspettata medaglia. E si de mamma. Ah, se sperdesse che sta macchia nera indo celeste una giornata sola con una ventata d'aria. Raria pura.

0: cose dolci, che un dolce romena.
1: E babbo, ma ciò dica papela.
0: No, o segreto tenghio con mare.
1: E perciò parlate chiara, caggia fa, caggia piglia, che ce vuole.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella, Torna.

Tanto voglio nata voti in dasti braccia, quella casino un porta che ha già fa. Voglio chi stuocchio, voglio

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo. Sarra. Chissà.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Maria Paris, Maria Modernia.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Mirna Doris. Nasera e match.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 12 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
2: Bruno Venturini, Vierne.

0: cotto.
1: Alleva l'iniclicero fosfato, bromotene televisionato di TB carbonato, borotal che semellino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panino, con lumiezzo di tre vine, un caffè con caffeina, grammi 003.
0: Ah, piglia da una pastiglia, sienta a me.
2: Canzoni napoletane, note eterne.
3: Giuseppe Di Stefano. Autunno.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Marcello Colasurdo, Candelora.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Amedeo Pariante, Due strade.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone africano continua ad interessare tutto il nostro territorio per la giornata di Ferragosto. Infatti al nord non mancheranno spazi assolati, da segnalare solo nel pomeriggio qualche temporale di calore sulle Alpi. Poi per quanto riguarda il centro Italia, il sole sarà l'assoluto protagonista, cieli sereni o poco velati anche al sud e sulle due isole maggiori. Continuerà a fare tanto caldo, infatti le temperature massime raggiungeranno ancora una volta punte di 35-38 gradi. Anche le minime saranno tropicali, soprattutto nelle grandi città. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
3: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
4: Roberto Murolo. Maruzzella.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Gabriele Vanorio. O Marianariel.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Pina la Mara. L'albergo e l'allegria.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Giulia De Palma, Malinconica Autunna.

0: Uè! Ah, che rit! Mi spusa! Pasca un barlicchio! E a te mana ha dovuto!
1: Canzoni napoletane! Passione vera!
2: Giuseppe Di Stefano. Pusillac.

canzoni napoletane, tradizione e sentimento. Maria Paris, Carciofla.

chi vuoi, con dandarandì, cai piglie toronga, con dandarandò. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio con dandarandà. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio.

Oi mamma ignorno, con tante randì, trovate manate, con tante randò. Si voglio brasiera, una volta picciamo, sto dopo un piero, con tante randà. Si voglio brasiera, una volta picciamo, sto dopo un piero.

una bestia bella, se mi sono su, con dandarandì, casa c'è un inno, con dandarandò. Zizita marito, so zita ne ma, embedato un millo con dandarandà. Zizita marito, so zita ne ma, embedato un millo con dandarandà.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napoletana.
1: Giacomo Rondinella. Passione.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Alessandro Ziliani, Funiculì Funiculà.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Consiglia Licciardi. O surdat namurata.

40 gran signore, sana su poca mara, e tu sarrai in un re. Vatti, noi ti darò un po' a ridere, che

vici il novecento. E tutte i giorni mangio un tuffecato, tu vestita esco alla cioccolata, sto spaccata non mi va. O russette, sigarette, calzoni alla maschietta, niente che

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Fred Buscaglione. Avocca Russa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 14 e un minuto.
1: Mauro De Gregorio, Anime Core.

0: Roberto Ciaramella. O scioglimento.
1: Dicesti che facevi o scioglimento, che tutto fra di noi doveva finir. Ebbene, me l'hai fatto il tradimento, se me l'hai fatto cosa devo dire? Tutto romano ed io domani, se non sbaglio, preparo il mio bagaglio e fuori me ne andrò. Per ora tu consegnami ciò che t'ho regalato, non voglia tanti chiacchiera, si ottiene pegnorato. Mi era sei fazzoletti, 14 casette, 21 pare guanta, 63 mutante, 2 sciarpe crespecine, una pette musulline, 2 pare giardini, 6 tazze e 6 bicchiere, 60 fasciatore, l'igiene dell'amore, 2 libri di grill, 230 spill, 300 statuette, 53 furchette, 46 lenzuola, 21 sputarola, una gonna da bagna, nulla va di vestagna. Mariando, Mariando, tutto questo ad ogni costo io lo voglio tosto tosto, la mia roba a mano a te e non la voglio chiudere. Dopo tanti anni, colonna senza cuore, tieni il coraggio di lasciarmi tu. Tu tenivo veramente lo sapore, e no, nessuno ti conosce più. Perché io ti ho sfamata con cibi di sostanza, orda con questa panta, tutto devi cacciar. Per ora, tu ritornami quello che t'hai mangiato, non voglia tanti chiacchiera, si pure l'hai cacciato. Rovesciami in demana, due ruote mulignane, 3 kg di figo secca, 63 bistecca, 50 susa mille, 6 mattera fanilla, 60 capituna, una cascia macaruna, se poi non ti ringrescia, mi è su quintale pesce, 3 kg di farotta, 2 scatole biscotto, gli altri chi lo dice, pulisco cannolicce, non te lo puoi negare, 3 kg di frutta mare, 60 portuale, 3 puparuole gialle, Mariamto, Mariamto, Mariamto, tutto questo ad ogni costo, io lo voglio tosto tosto, la mia roba in cuor fatte e non la voglio chiudere. Per te già tengo pronta la casciorella, ciò che m'hai regalato te lo do, ma basta che fornisci la covella, perché più andare avanti non si può. Non mi convinci, oh cara, purtroppo son deciso, avessa muriaccita ti a te ritornerò. Perciò tu donna ascoltami, ti dico quel che tengo, se lo rifiuti credimi, i primi mambo vengo. Tu m'hai donato un vaso, no quasi santo un mazzo, due corde che sta posta che mi facista apposta, 300 più bucchine, 40 cartoline, due specchie e due scuvette, 3 porta sigarette, una scatola elicese, 2 spingole francese, sapone, saponette, nucate e nuvatette, una forbice pallogna, 49 spugne, nucatunette e sete, sguardata nanzi a rete, una paglia, un cerotto, su bello candelotto, Mariamto, Mariamto, tutto questo ad ogni costo te lo torno tosto tosto, la tua roba a mano a me non la voglio chiudere. Oh.
2: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
0: Fausto Cigliano e Mario Gangi, canzoni appassionate.
3: La rosa che ti mando e che è sbocciata dal mio pianto sarà da te calpestata, così come il vento ha divento il mio piccolo albero. Erano i simboli del bene, bene che nonostante tutto, ti voglio ancora.

zitta zitta, doce doce, t'aggia di te voglio bene. Zitta zitta, doce doce, io to voglio far

mente, sbatto corrompiette, non capisco niente, sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, dolce, dolce, tacciati, te voglio bene. Zitta, zitta, dolce, dolce, io te voglio, fa capire. Sono veramente innamorata, non esiste. Te ne peccato quando sto vicino a te. Amore, zitta, zitta, dolce, dolce.

0: voglio.
1: Giacomo Rondinella, accarezzami.
2: Stasera con il cuore mio sovrano, a dolce vede solamente la luna, e chiuda stregne, chiuda fai vicina, e chiuda vaso.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Roberto Murolo. Coro Forastiera.

va che trovano una cascia forte e hanno divinato per la fa che non tengo titoli, non vive rendita, non c'ho un vestito per quello a me, ma cascia mi necessita o forse la già tenè. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, un ritratto formato visita, tra buonane mesi su via. Non c'è il re capillo, lo corne corallo ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 23.

lo ricordi che in gatta forza solo la dinda te può stipà. Quando mi privano del combanatico io un gotte a tizza senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma cascia malandarà. C'è già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambolemiccio, una lenda in astuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la meglio età. Vaca truanna na cascia forte, ma qua cacciere c'ho bagati. Certe reliquie, certi cimeli, che ti naporo vanno sparì. San Casimiro martire, sta cascia fammi venire. Taggio a mettere tutte le lettere, ma scritto Rosina mia, la cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. La mano che ticchia, la crassola in specchio, la corteggia di cacio vecchio e lo fracchisciato colore.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Carlo Missaglia, Napoli e Surriente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Daniele Brioni, Santa Lucia Lontana.

0: canzoni napoletane. Passione vera.
1: Mena Steffen. Tarantella Luciana.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Sergio Bruni, portati il stucor.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
2: Enzo Del Forno, Mandolini Santa Lucia.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Giacomo Rondinella. L'Art Rosula.

Non sorbetta stessa dose, non sorbetta stessa dose. Vuoi sapere chi ci mette? Vuoi sapere chi ci mette?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Franco Corelli, Guapparia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sergio Bruni, Zitto i cor.

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Massimo Ranieri, con la Senza Mamma.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 16. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
2: Andrea Care, Francesco Marsiglia, Tito Schipa e Marcello Panni. Passione.

Ugo Calise. Scapricciadiel.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Tito Schipa. Passione.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Gabriele Vanorio. Torna maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Vittorio De Sica, Tarantelluccio.
3: La casarella pittata rosa, coppe camalda, corrieta nera, picciarinella, posposi a sposa, con mano.

0: la loggetella, fucate sole, qualunque anepta piantata te, sta faccia bella, mi se lanzone, spasa per l'astica, vorrei vedere, vorrei nascondermi quando passasse per fare santa.
1: Sette!
0: Quando

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annammora.
1: Aurelio Fierro. O Marinariel.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Tommaso Maione, Non so Giuluso.

mattina, per una veste e seta fina, che per forza va portà. L'han duppato un signore, dopo po' un surdatillo, e un bello monacello, la gente si sospira.

0: volta.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Enrico Caruso. Mamma mia, che ho vo sapé.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Gabriella Ferri. O surdat namurat.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
2: Orchestra Italiana Napoletana. O sola mia.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giacomo Rondinella, Silenzio cantatore.

tutta la mia. L'occhio tuo è bella, ma dicene sì. No, questa luna nessuna.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Sergio Bruni. Indifferentemente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ferruccio Tagliavini, Anima e Cor.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Bruno Venturini, L'altro sole.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Vittorio Parisi, Maggio sì tu.

quando canzone fai cambrata io, quando ti si rimanna, ma fai mormonia, tutte canzone amata, perché tu vieni a dire se innamorata una canzone. Andando,

ma quando rosa suorlo mi portasse, e quando a stella in cielo tornai a sospirare, a chi qui tanta ingrata, la disastra, a Giovanna, a Giovanna.

Ma fai sospirare, niente giardina la piana, che tutta casa parla, quando la giornata. Vaggi chiamata, vaggi aspettata, ma cavallo, ma

non sa credere, non sa credere. È nata una creatura, nera nera, e a mamma chiama a gire, sì signore.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 18 e 2 minuti. Canzoni Napoletane. Sia magia, ra vita mia.
1: Nilla Pizzi. Una voce, una chitarra e o poche luna.

0: canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase «Apri canzoni napoletane».
1: Roberto Murolo, il Palomma.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Marcello Colasurdo. Papanella.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Gabriele Vanorio, Hazinger.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Marisa Delfrate, Malinconica Autunna.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Sia passione la vita mia.
2: Luigi Infantino e Ray Martin. Passione.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 19 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Emozione, tradizione e passione.
2: Giacomo Rondinella, Luna Caprese.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Orchestra italiana napoletana. Come facetta mamma.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Lanza, Mare Chiara.

vitamine, glicerol, fosfato, bromotella, visionate di DT, bicarbonato, borotac, semelina, cataplasma, semolina, una custata fiorentina, mortadella di panino con un mezzo litro di vino, un caffè con caffeina, grammi 003.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Armando Gil. O quatti maggio.

Felice Dobrilla, Rosatè.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 20 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Annamorata mia.
2: Roberto Murolo. Funtana all'ombra.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Tito Schipa. Me son briacate sola.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Vittorio Parisi, Serenata sorriente.

0: ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Il robusto campo di alta pressione si estende dal vicino Atlantico a gran parte dell'Europa, con la sola esclusione dei settori più settentrionali, quindi la componente della massa d'aria è decisamente africana su tutta la nostra penisola, dove le temperature si mantengono diffusamente al di sopra delle medie stagionali, con anomalie anche superiori ai 10 gradi. Al momento questa cellula anticiclonica regna pressoché incontrastata, ma nelle prossime ore alcune deboli infiltrazioni di aria più fresca in quota riusciranno a introdurre elementi di instabilità, il che vorrà dire temporali localmente anche più forti e anche un addolcimento delle temperature. Si partirà con la giornata di lunedì proprio con le regioni settentrionali. Per le regioni centrali, ma soprattutto le regioni meridionali, bisognerà attendere ancora qualche giorno. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
4: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
5: Nino Veglia, Napolo, che se ne va.

0: ancora niente più.
1: Canzoni napoletane e Stelle Napoli.
2: Peppino Gagliardi, con Maggia Fa.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Maria Nazionale. Scapricciatiella.

sola che sta sai fa tu. Bella figliola che ingannata tanto, arriva un frisca tu.

0: canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Mirna Doris, Fresca Spu.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Connie Francis, Torero.

Oliver Fonsi, Resta con me.

gli ha scuso per ci parlare, tiene sempre roba a sticare. Che la bella perciò ti piace, non t'importa se è stiratrice. Che lei è come una cosa dolce, che sta bocca.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Nilla Pizzi è la musica.

E allora io dissi subito: signora, secca qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua Sanzina 'ndrangheta.

0: fai bagni qua certissimo.
1: Non mi parti domani.
0: Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se voglio posso, grazie. E sa mucca signor. Ya, ya. E allora

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Orchestra Italiana Napoletana. Usurdate.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Maria Nazionale, ite vurria, va

0: stare in Maruzzo.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
2: Orchestrina napoletana, sogno di bimba.

pellicola e si aprimmo solo l'uomo, a potevano portà, mo che chiude mano e femmina e fernute cammina. E a così ogni mattina mezza folle a strada stretta.

ma scansare il precipizio, l'assessore con giudizio per il libero esercizio mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, queste sport nuovo secolo, non appena vanno a correre esce guardio con bisecolo. E ogni di bel corso pubblico, ogni tante nasce nette. Signori, date buon numero, voi cacciate malibrette. Ma io c'ho una ruota sgonfia e non posso cammanà. Favorita l'indovi

Reggiano come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa. Oh, a me piace averla aperta e a me piace averla chiusa. Giorni fa una signorina con la chiribiri nuova volle andar fino a Resina con gli amici.

0: Canzoni napoletane. Io te vorria vasà.
1: Mirna Doris, o paese do sola.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 22 e 3 minuti. Bruno Venturini. Tarantelluccia.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana, Cum facet mammat.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Tito Schipa. Addio, mia bella Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Aurelio Fierro.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Massimo Ranieri, U Cacciavina.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella, Serenata a Surriend.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky, canale 827, e su TV Sat sul canale 646.
1: Nino Fiore, Cor Signore.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 agosto. Sono le ore 23 e 2 minuti. Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Sergio Bruni. Nabrun.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giuseppe Capaldo, A Tazzi e Caffè.

0: canzoni napoletane. Ma sono innamorata di te.
1: Gabriele Vanorio, o mese de rose.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Tito Schipa, Mandulinata a Napoli.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Aurelio Ferro, coro forastiero.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enzo De Muro Lomanto, O Solo Mia.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Ugo Calise. Ucunte Maria Rosa.

0: Marianni!
1: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Roberto Murolo, core analfabeta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 agosto. È mezzanotte. È 3 minuti. Canzoni Napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Beniamino Gigli. Lucia Lucì.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Fausto Cigliano, A città e Pollacianella.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Ilona Tucodi, non mascetà.

0: canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Gilda Mignonette. Rosa, miezze rose.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Nino Taranto. A Luciana.

stella, ma guarda storta e maggiastà. A sta Luciana che passa e spassa, scialle russe, pottenesse, una settimana ma faticasse, qua fermasse e le dicesse.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Santino Tedone Pippo Caruso. Serenatella Shue Shue.

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Mariangela D'Abrazio, tu sei una cosa grande.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Bruno Venturini, Campagnolo.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Maria Paris, l'addio.

volevole, volevole, volevole.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 agosto. È l'una. È due minuti. Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Orchester des Teatro San Carlo. Santa Lucia Lontana.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Claudio Villa, Maria Rosa.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gilda Mignonette, povera serenata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Nino Taranto, che la

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Santino Tedone, Pippo Caruso. Com'è imparato a fa'?

da passare un secolo per fare sto sposalizio. Ma stai portando un suocolo con grande abilità, ed io, come una stupida, sopporto il tuo procedere, aspetto le tue grazie, le tue comodità. Mio carissimo Mimì, non ti posso più aspettare, qua ci vuoi far male, io sono ridotta alla metà, da cammina sempre a me, sto partito non mi va, che la mogliara non fa a te, stupato.

le suffer, mai una parola tenera. Stamburi, amor fucito, e il gorgia sopportà. Mamma non lo può creder, dice ma come, niente proprio, vabbè.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Mariangela d'abbraccio. Si fosse una uccella, occhio, che mi parlate.
2: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare un coppa funesta tua. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi vorrei zumbare un coppa capille, chiano chiano come una carezza, con sto beccuccia così picciarilla. Vado a mangiare se vasa a pizzichilla.
3: Se fosse un canario, un ugardillo.

0: all'urgola sarrai con me.
1: Maria Paris, a Gartolini Napoli.

quanti si cazzate, e tu di altra, e cosa combatte, si va tanto di chi, ma sono tante mia, ma zacca, zacca, zacca.

quando ti dico aspetta però, tu di alza, e cosa gomma te, ti la faccio di chi, ma fonda te ti abbassa, cazza ca, alza ca. Cusina bianco e le primavera, e si fiorì da buata, dimda niente, dovete mamma

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 agosto. Sono le ore 2:01. Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Marisa del Frate, bene mia.